0: Chicamichi.
1: Yashil Teishi.
0: Ful Chicamichi.
1: Yashil Teishi.
0: Ful Chicamichi.
1: Yashil Teishi.
0: Ful Chicamichi.
1: Yashil Teishi. Shalagam.